Mafo wo reso fo. Pelu Hero Hunter bike kicks that alloy don to ti asese. O ti wa bayi lodo awon onisowo ati o sumo. Regina. Na wo die. Fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.

0: resofo.
1: Ma fowo resofo.
0: Pelu Hero Hunter bike kit start alloy to ti asese se.
1: O ti wa bayi lodun awon isowo ati osumo.
0: Regina.
1: Na wo die.
0: Fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.

tomato sachets. Oh, Sonia. Oh, fellow Sonia tomato sachets gone. Oh, red dodo. Oh, key. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adusi. Sonia tomato mix in jeki onje.